geistig wieder. Qua per diserta loca, qua per diserta loca. Terret me sol.